gioco d'amore, un tiro alla fine. Un cuore si avvicina, l'altro si ritrae. Siamo due poli, attratti e respinti, mai sincronizzati. Il nostro

scatencia mi fai ta gente, a se tu mi sai io li a mangiare, per cercare non ritardare, più giù taxi ci in arba, un'altra volta poi già veniamo.